anche con lo zio che ora patto se tano la san Pedro non ora giocavo in murengu di nogi gelem ora gelem che kudu semingkir sangka ing negara ki ping Suryo kula pun kebacut sumpah kok yen mboten saged boyong Sri Lamrah dinten iki mangke kula trima mati kok tenin niku wong tresna ya digiri godha ora gemingkat uga kena jur-jur bangkemu monggo.